Vengono giù, pronto prontissimo, sono come le fulmini, sono fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: adesso, oh, pur mi inganno.
1: Chi sarà mai costui?
0: Oh, e lui senz'altro Figaro?
1: Mio padrone? Oh, chi vengo, eccellenza?
0: Zitto, zitto, prudenza. Qui non son conosciuto, devo farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni.
1: E intendo, intendo, la lascio in libertà.
0: No.
1: Che serve?
0: No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungino opportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Potar del mondo, ti vengo grasso e tondo.
1: La miseria, signore.
0: A birbo.
1: Grazie.
0: Hai messo ancor giudizio?
1: Oh, e come? Ed ella come in Siviglia?
0: Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai patria e parenti e qua mi invenni. E qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
1: A quei balconi un medico. O cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il cacio v'è cascato.
0: Ove?
1: E certo, e là dentro io son barbiere, parrucchier, chirurgo, botanico, spezial veterinario, il faccendier di casa.
0: Oh, che sorte!
1: Non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua.

0: Son qua. Dov'è?
1: Ah, il vento l'ho portata via. Guardate.
0: Io non la vedo. Signorina, non vorrei così.

0: il suo stato infelice sempre più mi interessa.
1: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
0: Appunto, leggi.
2: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere la sua catena, la sventurata Rosina.
0: Sì, sì, la romperò.
3: Aiuto, che s'apre la porta.
4: Per un momento io torno, non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che m'aspetti? Le mie nozze con lei meglio affrettare. Sì, dentro oggi finiremo questo affare.
0: Dentro oggi le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
2: È un solenne imbroglio di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, già, e maestro di

0: solo al mondo, non le ricchezze, i titoli del conte d'Alma Viva. Ah, tu potresti?
1: Io? No, signor, voi stesso dovete. In una canzonetta così alla buona, il tutto spiegatele, signor.
0: Una canzone?
1: Certo, e con la chitarra presto andiamo.
0: Ma io?
1: Oh, che pazienza!
0: Ebbene, proviamo!
2: Universidad de Magallanes.